0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni di storia.

0: semplice clic l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata. 1976 Record, i dischi della Radio In.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Radio Patata, scalda la tua giornata.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
4: Heavy Rotation. Let's go.
5: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Segnale orario.
2: Sono le 3 e 51 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Radio Patata.
7: Tandem Rewind.
8: In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

14 dei più belli troviamo in discesa i Bundabash, l'unica cosa che vuoi. Firma lo stile inconfondibile della band pugliese, i più belli d'Italia. Una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana, sulla tua radio.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind, i successi di ieri.

0: Mario. Sono le 5.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
4: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

niño. Ey, niño. Ey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

año. ¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame!

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Tandem Rewind.

0: orario.
1: Sono le 6:08.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: La tua radio sta suonando.
5: Station by station. We're land of the nation.
4: Radio Patata. Più sound, più si ama.
6: Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Tra poco, warm up. Primi giri. Su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:03.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up! Warm up! Yeah!

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Warm up.
3: Warm up. Yeah. Primi giri.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Warm up.
2: Warm up. Yeah.
0: Primi giri. I New Music Files, più patate.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Warm up. Primi giri. Su Radio Patata. I New Music Files più patatosi della settimana.

0: ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Tra poco,
1: Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.

0: battuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili, almeno una decina i morti, circa 40 i feriti, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata, andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona, che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani, che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria, da bollino rosso all'allerta maltempo, è rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua radio sta suonando.
6: Station by station. We're land of the nation.
3: Radio Patata. Più sound, più si ama. 10.
7: Raffica da 10.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Orario. Sono le 11:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari, colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'1. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
5: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
4: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15:30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1, così il finalista del Roland Garros a Sky.
6: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché ero un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione, però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
4: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
7: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
4: Cambiamo argomento. Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14:30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21:45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
8: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Noi. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:07.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei 16esimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you e la radio la fai tu.

asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Radio Patata. Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Questa canzone

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: casa. Che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Ladies and gentlemen, New Music File.
2: Tacata, tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: New Music File.

0: Orario. Sono le 13:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino, Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
5: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato mercato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale, ad anticipare gli sconti soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del nord e il 32% del centro. Ma quest'anno i saldi, come le vacanze, non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
7: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Florin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla, e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a Luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Radio Patata, scalda la tua giornata. Pianeta Italia.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
3: State ascoltando Pianeta Italia.
4: Pianeta Italia.
3: Con Lorenzo Bartoli.

proposte per la sequenza musicale prima dei saluti. Devo dire proposte particolari, soprattutto guarda caso del passato. Tra poco in compagnia di Nada, poi arriva il molleggiato, arriva Adriano, ma subito in apertura 1983 c'è Ivan Graziani.

Mangerò. E in apertura il chitarrista Ivan Graziani. La nostra sequenza ritorna domani, venerdì. Grazie a tutti, noi siamo arrivati alla fine. Tempo di mare, tempo di vacanze. Sapete che ci piace, ed è giusto anche, credo, che sia così. Celebrare la musica, veramente, la musica leggera italiana che ha fatto la storia anche con le canzoni dell'estate. E sicuramente i primi tormentoni partono dagli inizi circa degli anni 60. E quest'oggi ci salutiamo con Piero Focaccia. Era il 1900.

rimonta di Kane. Anche il Belgio agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna che

Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana, per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali, entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornigramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato CT viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato: da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra. Sono molto felice, ma non dimentichi il Milan. Se ci sarà l'opportunità di tornare, ha aggiunto, ne parleremo seriamente. Tennis: grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del passo per il terzo turno. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego e Tyra Grant. Il torinese affronta il canadese Diallo. La 18enne lombarda proverà invece a mettere in difficoltà la ceca Buskova. Alle 16:15 circa poi tutti gli occhi saranno puntati su Matteo Berrettini, che dopo la battaglia con Wawrinka sfiderà sul centrale il francese Fels. L'unica sfida tra i due non evoca buoni ricordi al romano, che negli ottavi di Tokyo 2024 fu costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. Poi sarà la

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato per chi ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: GRS.

0: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, una luce nel Congo attraverso il progetto Kesho Bora, AIBI, amici dei bambini sostiene l'orfanotrofio Lumière du Monde di Sake nella Repubblica Democratica del Congo, dove 79 bambini vulnerabili affrontano ogni giorno povertà e mancanze. L'intervento garantisce condizioni di vita dignitose attraverso la fornitura di cibo, cure mediche e materiali scolastici. Serve un piano, a lanciarlo è Acli Terra sull'emergenza caldo nelle aree interne. Il servizio è di Federica Bartoloni.
1: Nella foschia della straordinaria ondata di calore di queste settimane torna al centro del dibattito la qualità dei nostri edifici. Nello stivale l'edilizia del secondo dopoguerra mostra ogni anno le sue forti criticità in termini di sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Per questo Acli Terra rilancia il piano strategico fondato sull'abbattere e ricostruire, una transizione senza utilizzo di nuovo suolo ma incentrata sulla bonifica di quello già occupato, promuovendo la nascita di consorzi locali formati da cittadini, aziende e costruttori impegnati nel comune obiettivo di garantire un nuovo benessere termico e abitativo.
0: Il caldo costa, da ASSO utenti arrivano alcuni suggerimenti per affrontare il caldo estremo senza ricorrere a spese eccessive. Ecco alcuni: usare il condizionatore solo dove serve, quando serve, fare manutenzione ai filtri dell'aria e fare docce brevi e usare l'acqua con attenzione. Un diritto di tutti, si mobilita il mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura. Le organizzazioni e i professionisti sanitari firmatari rivolgono un appello urgente e responsabile a tutte le figure sanitarie, agli ordini professionali e alla società civile. Tra i firmatari ci sono anche ASGI, Medici Senza Frontiere ed Emergency. E qui la festa. ARCI rilancia la rete nazionale di festival e arene culturali. Servizio è di Patrizia Cupo.
2: Non un solo festival, ma una rete diffusa di eventi culturali accessibili in tutta Italia. È Festa, la comunità promossa da ARCI che riunisce festival, arene cinematografiche e iniziative territoriali. Nel 2025 ha raccolto circa 170 realtà, molte gratuite o con prezzi contenuti. L'obiettivo? Difendere una cultura aperta e partecipata, alternativa ai grandi eventi sempre più costosi e omologati. Festa valorizza territori, periferie, aree interne, volontariato e artisti emergenti, rimettendo al centro la cultura come occasione di incontro e pensiero critico.
0: Pedaliamo per la pace. Da luglio a settembre Emergency e FIAB danno il via alla seconda edizione di un grande evento diffuso in tutta Italia. Pedalate accessibili, aperte a tutte e tutti per portare un messaggio collettivo contro la logica delle armi e a favore dei diritti. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: It's the new
2: Gnignognagno Rotation.
1: Stop!

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino, Peskov, replica.

0: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici e della situazione economica del Paese, parla in un messaggio all'Assemblea di Federmanager la Premier Meloni. I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, sostiene. È il dinamismo sul mercato del lavoro a rappresentarne il segnale più concreto, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporale, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Gnigno, gnagno, rotation.
2: Gnigno, gnagno,
1: rotation. Solo su Radio Patata.
2: Radio Patata.

0: forza. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi. You're the partner.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 10.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Euro 3.

0: patata. E ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Giornata di allenamento per il numero 1 al mondo insieme a Tommy Paul. Ieri, dopo la vittoria su Borges, l'alto atesino si era espresso così in conferenza sulle sue condizioni di salute.
6: Potrebbe risuccedere, sì. Perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, cioè mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vigo.
8: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane che prima al 75esimo, poi all'86esimo regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
5: Cambiamo argomento, Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi piloti alle prese con la solita conferenza stampa. I motori si accendono domani per la prima e unica sessione di libere. Nel pomeriggio le qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, mentre domenica la gara lunga alle 16. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. Scivolato al terzo posto dietro Antonelli e Russell, il 7 volte campione del mondo spiega: in Austria abbiamo perso parecchio rettilineo e anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinee importanti. In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda. L'Islanda ha un roster collaudato e la storia recente dice che sono stati in grado di metterci in difficoltà. Se in giornata hanno una serie di giocatori che possono farci male. Commenta così coach Ramondino, sostituto di Luca Banchi, assente per motivi familiari. Palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.
10: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
0: uno via l'altro.
2: Noi due siamo bravi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Orario. Sono le 18.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento Europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
5: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
6: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri, con questo nuovo provvedimento, aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
5: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
6: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
5: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In collaborazione con ADN Kronos.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Only the best. il pomeriggio dalle 17 alle

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
0: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie. Il cambio automatico? Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
8: Stop, buona la prima.
9: Ma è buona anche la seconda, la terza.
10: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
11: IVA inclusa.
12: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali. Colibri Eco, in cartoleria.
2: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
3: uno via l'altro.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: orario. Sono le 20:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
5: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
4: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
6: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
4: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta di interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Albi via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
7: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
4: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
8: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidati in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
4: È tutto, buona serata.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala.

0: Orario. Sono le 21 e 7 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: 4, 3, 2, 1.
5: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
6: Marco Mari, mi fai ballare?
7: E come no?
8: Pronti ragazzi, che si va? Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, i nostri 52 minuti che riserviamo alla musica da discoteca più importante del momento, quindi più importante, ormai lo possiamo dire a tutti gli effetti, più importante dell'estate 2026. Vediamo di non perderci in chiacchiere, partiamo subito con questa bella cover di Franco Moiraghi. Feel My Body è stato un grande successo sul finire degli anni 90, a distanza di 20 anni lo

finalmente un extended version da oltre 6 minuti. È rarissimo trovarli ormai da qualche anno a questi party, questi brani così lunghi in extended. Franco Moiraghi ha pensato bene di riproporre in versione 2026 Feel My Body, pezzo fortissimo degli anni 90, aveva un tiro micidiale. Bene ragazzi, direi che possiamo rimanere sulla stessa falsa riga, sentite con quest'altro. Rimaniamo sempre in tema di produzioni made in Italy. In questo momento diamo spazio anche a Manuel Napoli con Open Your Mind. Il titolo ricorda un pezzo di Usura, ve lo ricordate? Però non c'entra niente, tutt'altra roba. Tra poco daremo anche un'occhiata a quelli che sono i temi del nostro spazio dedicato alla dance più importante del momento, poiché non c'è solo dance di oggi, ma c'è anche dell'altro. Ma se siete nostri fedeli ascoltatori sapete di cosa sto parlando. Altrimenti il consiglio è quello, oltre che di ascoltarvi ottima musica dance, anche di scoprire cosa c'è nel nostro spazio. Non inteso come spazio temporale o spazio, diciamo, dell'universo universale, ma spazio musicale.

un motivo questo che porta letteralmente via, ragazzi, il nuovo di Joti Vannelli, la voce è quella di Rebecca barra Calypso, You and I, o You and Me, forse è meglio dire You and Me. Eccoci arrivati allo sguardo a quelli che sono gli appuntamenti all'interno del nostro Get Up and Dance. Stiamo parlando delle due piccole parentesi non musicali. La prima la incontreremo intorno al 30° minuto e si tratta dell'aforisma del giorno. Quest'oggi parleremo di ottimismo. Verso la conclusione invece ci sarà il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, e quest'oggi si parlerà di attenzione. E poi ci sono le due canzoni dedicate a

così ragazzi, abbiamo completato anche la prima parte del nostro Get Up and Dance. Andiamo in pausa e poi, come anticipato poco fa, si riparte con il primo flashback di oggi.

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. Eccoci entrati nella parte centrale del nostro appuntamento, quella che viene aperta dal primo dei due pezzi che ci riportano al passato. Poi tra 4 minuti, ragazzi, il nostro cammino riprenderà nella musica di questo 2026. Ma adesso andiamo a ritrovare questo

Quanto l'abbiamo ballata questa canzone del DJ di Cioccolato, il DJ Antoine dalla Svizzera, è un po' che non si sente da queste parti, eppure circa una decina d'anni fa, inanellato 3 o 4 anni dove praticamente sfornava pezzi a ripetizione, almeno 3 o 4 all'anno, e non ne sbagliava uno, forse si sta riposando un po' dopo essere diventato tanto famoso e tanto ricco. Dai, va bene, salutiamo per il momento il disco vecchio, il disco del passato, il secondo lo avremo all'inizio della terza parte e, come già anticipato, riprendiamo il cammino nell'estate, ormai lo possiamo dire, 2026. Tra poco ci sarà spazio anche per la prima delle due piccole parentesi non musicali, stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Intanto un po' di musica, anzi, soprattutto la musica.

di questo pezzo che sa assolutamente d'estate. Abbiamo già detto di tutto e il contrario di tutto nelle scorse settimane, quindi evitiamo. Invece dobbiamo occuparci di quello che è l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, andiamo a prendere una citazione importante di quelle che, insomma, almeno noi contiamo possono lasciare il segno nella vostra giornata. Parliamo di ottimismo. C'era anche una pubblicità dove c'era un tizio che diceva: l'ottimismo è il sale della vita. Sentite qua: la decisione più coraggiosa che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. Ragazzi, l'ha detto Voltaire, quindi assolutamente non si può discutere. È vero, perché ce ne rendiamo conto tutti quanti che rimanere di buon umore è sempre più complicato. Vabbè, dai, torniamo a qualcosa di più convenzionale, qualcosa che non sa di Brasile, qualcosa che, sebbene è stato realizzato in Italia, sa molto di international. Stiamo parlando dei Medusa.

0: Comari, ho tanta voglia di ballare.
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nel nostro ultimo spazio dei tre a disposizione, gli ultimi 17 minuti con Marco Mari, ma quel che più conta con Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, ma non solo. On the streets of Miami, representing at the Grammys.

La grazia di Jennifer Lopez e la grinta del Pitbull, con questo pezzo che ci ha riportato indietro di un po' di annetti. Ma adesso, ragazzi, dobbiamo ritornare e lo facciamo velocemente al 2026. Ragazzi, del resto questo è un appuntamento dedicato alla dance più importante del momento, no? Intanto acceleriamo le battute, il che non fa assolutamente male. Ragazzi, lo so, ho capito, siamo in estate, non c'è certamente la temperatura che ci permette di non sudare, è impossibile. Ci sono i condizionatori, ma insomma. Dai che andiamo, torniamo al 2026. Poi tra poco daremo anche un'occhiata a quella che è la nostra seconda piccola parentesi non musicale, ossia il sorriso del giorno, che poi ho deciso di cambiare l'argomento perché parleremo di pagelle, anche perché poi questi sono i giorni delle pagelle, no? Di chi ad esempio ha finito l'anno scolastico e di chi invece magari è in attesa degli esami. Quanti ricordi.

È uno dei pezzi più vecchi all'interno di Get Up and Dance, ma noi non ci siamo ancora stancato e quindi lo continuiamo a suonare. Ma adesso siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, ragazzi. E quest'oggi ho pensato di cambiare argomento, visto che insomma siamo nel periodo della fine dell'anno e quindi la consegna delle pagelle o giù di lì. Allora, sentite un pochino questa. Ma Pierino, scusami, ma tu non dovevi portarmi a casa la pagella? Ascolta papà, l'ho prestata un attimo a Francesco, sai, il più bravo della classe, voleva fare uno scherzo a suo padre.

dice, no, è in onda il Martinelli? Ci arriva lui? Ma che grande cosa, che bello stare sempre con la famiglia di Wolf DJ. Bentrovati, saluti, baci, abbracci calorosi, come li volete, rinfrescanti? Beh, comunque sia, cerchiamo sempre di regalarci dei sorrisi in questa puntata del giovedì con Wolf DJ e Max Martinelli. Un pezzo di musica, un pezzo anche di pensiero, quello che vogliamo sentire al 351 70 20 001 da parte vostra. Stasera il sondaggio non c'è proprio il sondaggio, vogliamo sapere cosa state pensando, cosa state combinando, ecco, magari proprio sapere in che modo voi stiate proprio trascorrendo questa bella calda serata d'estate 2026. Ah, non è caldo ovunque, dite, cioè, avete ragione, i temporali estivi fanno paura. Beh, bisogna stare sempre attenti, guardare le previsioni e comunque ci vuole la massima attenzione, c'è poco da dire e da fare. Beh, cari ascoltatori, cari miei clubbisti di Wolf DJ, Giovanni Sacco non lo so, può darsi che arriva, non arriva, questo è sempre impegnato, una volta c'è il mondiale, una volta gioca e non so che cosa, cioè è sempre uno, è un borsistico, è uno che la vede lunga, sì, a modo suo, però poi a un certo punto appare, scompare, farà un po' come i pinguini tattici nucleari. È quella canzone che sorry scusa, lo sento, sorry scusa, forse lo vedo, forse.

alti livelli, perché lui riesce a cambiare stile, riesce ad essere poliedrico, un rap, un country, un po' di folk. Il cantautore milanese, come sempre, riesce sempre a sbalordire. A proposito di bei momenti, ecco, Vasco Rossi sta preparando questa grande festa per il prossimo anno, 50 anni di carriera, cioè veramente sta, io non so, cioè mi piacerebbe davvero andare a prendere un biglietto di una delle serate che farà al Circo Massimo a Roma. Io credete

0: va sempre forte sto ragazzo, davvero molto bravo. Diamo il bentrovato a Beppe Tuoto. Ciao Beppe.
1: Ciao Max.
0: Pronto, mi senti Beppone?
1: Io ti sento benissimo.
0: Aspetta, sì, no, magari tu vai benissimo, sono io con i volumi un po' abbassati. Pronto, perché mi alzo presto la mattina. Pronto, mi senti?
1: Ti sento bene.
0: E allora, a lavorare poi col computer, cosa succede? Che gli altri dormono, tu cerchi di fare le cose che magari poi non riesci a fare durante il giorno. Allora diventa ancora più lunga la giornata perché ti alzi presto e riesci poi a fare tante cose. Tu, ad esempio, a quest'ora della sera, Beppe Tuoto, cosa combina in quel di San Lucido? Siamo in provincia di Cosenza, Beppone, quel mare fantastico. Com'è andata la giornata?
1: Benissimo, c'è un mare veramente splendido e ne sono veramente contento, anche perché sono diversi giorni che, come tutta Italia, anche la Calabria è presa da questo vortice caldissimo. Però la nostra fortuna è che abbiamo praticamente un mare splendido davanti, quindi abbiamo la possibilità di regalarci veramente delle atmosfere a dir poco uniche. Abbiamo iniziato questo mese di luglio veramente alla grande, da un fine giugno ancora più fantastico, e speriamo che l'estate continui ad essere così caliente come questi giorni.
0: Noi invitiamo chi vive magari nelle città così calde, si parla anche di asfalto, che io rifarei il manto proprio stradale. Non è possibile farlo da asfalto, dobbiamo cambiare, perché quando c'è sto caldo, cioè, pensa veramente quanto calore emana quel catrame, è una roba bestia. Si mangia anche i copertoni delle auto, cioè le gomme. È un invito.
1: Bisognerebbe pensare una cosa molto importante, secondo me, al di là di creare chiaramente queste superfici delle case, parlando dei tetti, con del materiale che poi chiaramente dona energia, quindi parliamo di rinnovabili. Io penso che il manto stradale dovrebbe essere praticamente costruito per essere praticamente fonte di energia, così le ruote delle auto in pratica possono anche ricaricarsi e dare la possibilità di avere sempre una macchina funzionante.
0: Bisognerebbe cambiare qualcosa. Senti, tu sei il tipo che va in spiaggia, ti porti l'ombrellone e la sdraiona, oppure vai lì e gli dici scusi quant'è?
1: No, io soltanto l'asciugamano, forse a volte.
0: Ah, ho capito, quindi sei un tipo forse molto veloce, quindi sei da... Ah, proprio da bagno asciuga, quindi ti bagni
1: e
0: ti asciughi.
1: Io sono selvaggio, capito?
0: Sei selvaggio, grande Beppone. Allora, ti ringraziamo, mi raccomando, divertiti per questa bella estate. Invitiamo la gente ad andare al mare in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Puglia, in Basilicata, in Toscana, ovunque voi vogliate, ma anche al lago, perché insomma è sempre bello. Basta che chi è amante magari dell'acqua riesca mi raccomando, saper nuotare è importante, vero Beppe?
1: Quella è la cosa principale, anche perché altrimenti vai in montagna, capito?
0: Certo, altrimenti la montagna, che col gusto ci guadagna.
1: Assolutamente.
0: Arriva Mercury and Cream insieme a Serena Brancale e The Colors, nuova canzone, tutta Partenope. Viva la Campania con noi, siete lì, Salerno, Napoli, Sciovalli!

Qualcuno ci dice: ciao Max, cosa sto facendo io a quest'ora della sera? Mangio un bel gelato alla faccia tua. Grazie, bravi, si fa così. Beh, l'importante è fare qualcosa sempre di positivo, poi bisogna anche cenare presto la sera per poi godersi la serata, no? Io penso che anche in estate sia giusto, corretto, anche cenare alle 7:30, alle 8, così poi la serata si allunga. Poi pensate, in alcuni posti d'Italia fa buio alle 10, davvero, è una bella sensazione, direi. A proposito, dobbiamo fare qualche saluto. Maria Rosa, buonasera. Brontolone, ci sei? Ciao Francesco Urru dalla Sardegna, salutiamo Dario da Milano, ciao Angela dalla provincia di Cosenza, buonasera alla Silvia Dini, che so che in redazione sta preparando qualcosa di importante. Parleremo anche di libri, come al solito ogni giovedì vi informeremo. Oh, Valterone, ciao Walter da Udine, che bella, tra poco abbiamo già conquistato Udine, non solo, però c'è qualcosa che sta bollendo in pentola anche per qualche format dance da quelle parti. Beh, cosa dire? Ciao Luigione, Paola a Roma, buonasera anche al signor Giancotti che ci ascolta da Laino Borgo, che è un posto bellissimo tra la Basilicata e la Calabria. E ancora Pasquale che ci manda un bel messaggio da San Vito Lo Capo, una diapositiva che non posso farvi vedere. Quando attivo Twix, la diretta, oh, se

0: Fate i bravi e mettetevi alla guida sobri come fa sempre lui, Mister Giovanni Sacco Scioballo. Pronto?
1: Ciao caro Max, sono praticamente sdraiato, mi sto riprendendo dalle fatiche di una fortissima seduta di allenamento e quindi giusto l'orario per poter entrare a fare con te la solita baldoria del giovedì sera.
0: Ma ci mancherebbe, senti Gio, ma fammi capire gli esercizi più che ti fanno sudare lì, no? Cos'è che, quali sono questi esercizi? È vero che comunque gli esercizi da fermo facciano ancora meglio di una corsa, secondo te?
1: No, assolutamente, bisogna fare 50-60 minuti di cardio, bisogna sviluppare poi la mascella e allenarla alla riduzione del volume del cibo e fare tutto quello che è importante per poter diminuire un pochettino il peso, quindi queste sono le minime attenzioni. Chi vuole dimagrire non facendo sforzo dimentichi di diventare magro.
0: E poi c'è diciamo dei piccoli accorgimenti, quali anche l'alimentazione, magari togliere qualche zucchero, no? Cioè, nel senso che non ti puoi mangiare un pacco di briose la mattina appena ti alzi solo perché hai preso il caffè, ti senti più eccitato, più nervoso e poi ti ammazzi di dolciumi in questa maniera. Magari fare una colazione. Dimmi.
1: È molto facile, devi andare in debito calorico, cioè che significa? Nella giornata c'è un'assegnazione di calorie che tu devi prendere come essere umano, questo dipende dal peso, dall'età, dal genere umano. Mettiamo caso che un maschio di 55 anni deve avere un apporto calorico di 1500-1600 calorie. Per dimagrire ne deve prendere praticamente 1000, oppure deve consumarle 800 attraverso l'attività fisica e prenderne non più di 1200, in maniera tale che poi c'è il debito calorico e quindi si perde peso.
0: Oh, per stare in forma, pensa, l'intelligenza artificiale dice unire il movimento costante a una dieta sana, proprio stiamo parlando proprio di questo, e allenamenti non servono, però allenamenti impossibili, ecco la parola chiave è equilibrio, muoviti ogni giorno, cammina, sì, a piedi, dimmi.
1: Bisogna entrare nell'ordine di idee che bisogna fare del sacrificio, altrimenti non dimagrisci mai, perché quando tu credi di aver fatto un po' di sport e poi hai la libertà di poter mangiare quello che vuoi, ecco lì c'è l'errore fondamentale, no? Io ricordo che facevo le partite a calcetto e poi pensavo di poter andare in birreria per poter recuperare, invece lì fai l'esatto contrario, perché il corpo diventa vorace e quindi le calorie diventano ancora più forti perché hai più fame. Bisogna fare uno sforzo tra alimentazione, come dicevi correttamente tu, e uno sforzo fisico quotidiano e costante.
0: Dai, grazie. Allora, musica che arriva, Olivia Dean, ti dice qualcosa? So Easy to Fall in Love, questa bella canzone.
1: Sì,
0: stima.
1: Oggi ho sentito dei pezzi meravigliosi, poi eventualmente ne parliamo, ma a partire così è già tanta roba, Max.
0: Grazie Giovanni Sacco per essere dei nostri qui a Wall DJ. Arriva Olivia Dean, che

0: Wolf DJ.
1: Salutiamo Giulio e Antonella che ci stanno proprio ascoltando dal lungomare di Salerno. Che fantasticheria. Io vi invito anche ad andare a visitare la città di Salerno. No, di Falerna, mi stavo io, però Falerna niente male, altra bella località estiva per stare bene. Salerno niente male, ma stavo pensando alla vera, la vera pizza napoletana. Vediamo cosa esce fuori. La vera pizza napoletana è un'arte, è un'arte associazione Verace Pizza Napoletana VPN, si riconosce per il ecco, quindi la pizza è proprio un'arte, perché si riconosce per il bordo alto e soffice, il cornicione, la pasta sottile al centro e l'uso di ingredienti freschi. Ecco la vera pizza napoletana. Il suo successo si basa su un impasto semplice, una cottura molto veloce, e quando gola e salute vanno a go-go in sintonia, vuol dire che fatte di qualità. Amici miei, io volevo capire, però mi impegno un po'. Madame Marrakesh, a Wap DJ.

0: LDA, H7, Santa, Wolf DJ, Max Martinelli, Mr. Giovanni Sacco, Sciavalla, pronto?
1: Eccomi.
0: Ma ti stai colorando? Stai prendendo un po' di colore? Dici.
1: No. Assolutamente, purtroppo ho cannato tutte le giornate di mare perché ero impredicato di andare, però poi un imprevisto, un'altra cosa, non sono riuscito a fare una giornata di mare, però diciamo che un po' di sole l'ho preso perché ho camminato sul lungomare di Montepaone, bellissimo, 6 km calpestabili straordinari, e lì un po' mi sono abbronzato, però se ti devo dire che sono abbronzatino, no, assolutamente.
0: Dai,
1: sono,
0: senti, però la movida soveratese, diciamo, in Calabria, sì, va bene, insomma, si stanno preparando,
1: sì,
0: quel
1: bello pilo, che... un pilo,
0: amici, un pilo. Senti, cosa ne pensi di questa tassa europea da 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra UE?
1: Guarda, che ti devo dire, io sono dell'idea che qualsiasi tipo di imposta, di imposizione erariale, se la vogliamo chiamare così, ha una sorta di senso se effettivamente alimenta il circuito socio-economico e quindi dà la stura a un po' di sviluppo. Oggettivamente rimango un pochettino perplesso. È chiaro, Max, che si parla sempre che il calcolo e il calibro economico e fiscale va sempre a diminuire, ma io vedo che tutto quanto aumenta e quindi anche le tasse creano un po' di disagio. Quindi è l'insieme che dà un po' fastidio, perché se aumentasse qualcosina e qualcosina diminuisse, ecco, noi avremmo, diciamo, una sorta di parallelo paritetico, no? Cioè una sorta di equipollenza. Così invece si va sempre ad aumentare il rigore ed è normale, caro Max, questo ce lo diciamo spesso, che poi il lavoratore fa fatica, bisogna aumentare sempre le ore di lavoro e quindi hai sempre meno spazio per potersi dedicare a quello che nella vita è più bello, no? Un pochettino di sano divertimento.
0: Questa è un po' una notizia di questi giorni che fa storcere un po' il naso ai commercianti, a chi acquista, no? C'è sempre da pagare qualcosa. Invece una bella notizia è che c'è un piano da 420 milioni per gli studenti in Europa. È un fondo proprio per vitto e alloggio con 15.000 docenti pagati per accompagnare le classi anche all'estero. È 7 volte più grande dell'intero programma Erasmus, un progetto importante che sta decollando questo gioco. Quindi è un incentivo anche per i giovani, indistintamente, sì, poi da quanto hanno fatto, dal punteggio e da tutto il resto. Credo si facciano, bisogna informarsi bene, però è un ottimo incentivo questo per andare a studiare all'estero.
1: Sì, Max, bisogna partire, bisogna viaggiare, bisogna aprire le menti, bisogna fare dei paragoni, bisogna confrontarsi, bisogna capire quanto alcune volte noi siamo fortunati rispetto agli altri. Ecco, il viaggio secondo me rappresenta sostanzialmente una sorta di comparazione concreta rispetto a quello che è il principio di conoscenza, no? Quando tu vai là ti rendi conto, tu lo sai perfettamente perché lo hai fatto, e quindi benvengano che questi giovani a giovane età possono fare questo tipo di passaggio, perché non solo c'è un arricchimento culturale come dico che sia, ma anche una base di conoscenza comparativa che ci porta sostanzialmente a mettere poi nella giusta posizione gli elementi che riguardano anche il nostro paese, le nostre belle ricchezze, non solo economiche ma anche comportamentali.
0: Grandioso Giovanni Sacco, arriva Francesco Gabbani. Quanto ti è simpatico Gabbani, quanto?
1: Mille. Tu devi sapere, che l'ho scoperto tanti anni fa quando suonavo con un gruppo che si chiamava i Trico Balto.
0: Sì.
1: Mi piaceva questo ragazzo qua.
0: Simpatico, troppo bravo, poi positivo. Francesco Gabbani a Wolf DJ, per voi c'è un summer pieno ma di enorme funk a Wolf.

0: altri personaggi che ogni settimana si ascoltano anche attraverso la classifica dance con Max Martinelli, con Isabi, con il mio amico Paolo Mariani, che so che in questi giorni è impegnato in una festa. Oh, mi ha detto: no, sai, questa settimana non ce la... Come non ce la fai? Ma come faccio io se tu non monti la chart? Io sono rovinato, abbiamo una parola con tutti. E quindi, oh, ecco, sì, ma racconto tutto perché poi all'improvviso uno si sveglia e cambia programmi. Ma non si può fare, ragazzi, mi raccomando, quando si prendono impegni bisogna sempre rispettarli. Insomma, quando decidevo di andare all'estero, tutti volevano partire, tutti: eh sì, vengo anch'io. Ok, ragazzi, poi arrivava il giorno di prendere i soldi per andare a prenotare in agenzia, rimanevo da solo, cioè nessuno era con me, tutti spariti, incredibilmente. Meno male che poi alla fine uno riusciva a portarlo insieme a me, altrimenti davvero da solo, mamma mia, raga. Beh, però, cioè, niente paura, assolutamente, mai avuto la paura di viaggiare su, ma a me piace proprio andare a... mai, non avrete mai paura, se magari siete così sicuri di voi per poter affrontare qualsiasi tipo di situazione, anche magari diciamo: ma sono solo, sono timido. Ma no, ma dai, un po' socializzare, andare in aeroporto, cercare di capire chi sta facendo lo stesso volo, magari capire se sono cose belle, magari no, ecco, sondare in maniera elegante, garbata, senza invadere tanto, per poi riuscire a scoprire che la meta è uguale e bisogna divertirsi. Bisogna farlo perché la vita è una sola. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vaga.

che ci piace. Maria Rosa, buonasera. So che insomma sta andando con Gio, mi ha mandato le foto dei suoi piedi a letto. Fa bene, dice di aver fatto sport e adesso ha bisogno. Sì, lo so, hai ragione. Purtroppo il nostro Gio ci vuole un massaggio thailandese per farlo riprendere. Sì, cioè, voglio dire, uno che si. Capito che vuoi fare tutto all'improvviso, ma non è così, caro il mio Gio. Però vabbè, sei perdonato. Allora, vediamo la Dini, la Silviuccia

0: la sua piccola rubrica. Silviuccia, dove sei? Pronto? Pronto, Silvia?
1: Oh my day, ragazzi, oh my day, brontolo. Guardate un po' che interessante. Gli studi scientifici indicano che una vita sessuale poco attiva è associata a un rischio più elevato di mortalità rispetto a una regolare.
2: E ti pareva? Dopo anni che uno timbra per faticare al lavoro, adesso tocca pure timbrare il cartellino per stare in salute?
1: No, ma che

0: differenze di genere. Alcuni dicono che per le donne il vantaggio è ancora più grande che per gli uomini.
1: Certo, figuriamoci, a noi uomini tocca sempre la parte più faticosa.
0: Ripeto, non è il sesso in sé che salva la vita. I ricercatori concordano che una vita sessuale attiva riflette una buona salute fisica e mentale complessiva, relazioni stabili e in generale meno stress.
1: Ah, ecco, quindi se per caso sei single, stressato e con il colesterolo alto, sei spacciato.
0: In realtà il sesso equivale a un'attività fisica moderata, come una camminata veloce. Aiuta il sistema cardiovascolare e stimola le difese immunitarie. Se vuoi approfondire, ci sono i dati del Journal of Sexual Medicine e i report di PubMed. Ma ricordiamoci che è un indicatore di benessere, ma per ogni dubbio bisogna sempre parlare col medico.
1: Un medico? Sì, così mi prescrive dieta e palestra. E quando si gode? E comunque io rimango sempre della mia idea. Un bello scopone scientifico.
2: Sempre.
1: Ecco scientifico.
0: Vabbè, dai su, mescola le carte. Ciao Wolfini.
2: Ciao ragazzi, grazie a Brontolo, grazie alla Silvia Dini. Mi piace questa cosa, è che ci sono tante donne che hanno sempre sto mal di testa. Allora? No, dico, si può andare in farmacia, una Vivin C, qualcosa, insomma, uno si riprende. Giulio, Giulio, no, si chiama Biagio, uno si chiama Giuli e l'altro Biagio. Due generazioni a confronto. Due situazioni insieme. L'ultima canzone.

Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico dei più belli. Tra poco intervisteremo Francesca Sapio, è giovanissima, cioè nata nel 2011, quindi proprio giovanissima.

Giallo ha messo insieme in questa canzone e ci parlerà proprio lei tra poco di Terra. Francesca Sapio, A Wolf DJ. La musica emergente non manca mai, come sapete. Beh, salutiamo anche Orazio, il nostro caro Orazio, che è sempre al top. Altra bella canzone per lui, Horas con Paranoie. Più tardi passerà anche questa da Wolf. E mi raccomando, qualora voi abbiate una bella song di qualità o di spessore, fate voi, non esitate a contattarmi al 351 7020 001, così riusciamo a farci sentire. Va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi, ma questa è una cazzata, dai, per favore. C'è l'incredibile storia che arriva dalla Turchia: il 32enne Hamad Jangard Takalo si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Cioè, le autorità locali hanno avviato subito un'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati e hanno trovato la cosa molto divertente. Ma come, ti ritrovi, non so, 20

0: anteprima Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: L'energia che ci piace, la musica che ci piace, quella giovane, emergente, anzi giovanissima direi. Diamo il benvenuto a Wolf DJ, la benvenuta a Wolf DJ alla giovanissima, per la musica emergente di un certo spessore, Francesca Sapio. Ciao Fra, come stai?
2: Ciao, tutto bene.
0: Aspetta Fra, aspetta che collego così, così magari ti sentono meglio. Mi senti? Pronto?
2: Sì, ti sento, tutto bene.
0: Allora Francesca, ma sei giovanissima, hai 14 anni, 15 anni, come ti è venuta questa fantasia fantastica di studiare canto, di tirar fuori questa bella canzone, un messaggio importante, Terra?
2: Sì, io ho iniziato il mio percorso 5 anni fa con il pianoforte, perché mia mamma ha suonato 10 anni il pianoforte e da lì mi sono innamorata della musica e ho iniziato anche canto 2 anni fa.
0: Ma hai tirato fuori questo pezzo che è Terra, dove racconta le ferite che ogni giorno l'umanità infligge alla Terra, e lo fa con delicatezza, senza insomma rabbia né moralismi. Tu hai una voce che accompagna proprio l'ascoltatore in questa riflessione profonda, che poi si trasforma gradualmente in un messaggio di speranza. Devo dire che sei stata bravissima, ma un tema importante.
2: Sì, questa canzone nasce in realtà grazie al produttore Gianni Testa, che mi ha proposto la partecipazione a questo concorso, il mio cantico libero, che era dedicato appunto agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e che prevedeva la scrittura appunto di un brano inedito che portasse avanti i temi di San Francesco, e io ho scelto proprio la Terra.
0: Beh, ti facciamo i nostri complimenti. Quali sono i tuoi prossimi impegni dopo la presentazione di questa canzone? Cioè, quest'estate vai a cantare in giro, cosa fai?
2: Sì, molto spesso ricevo proposte per ospitare.
0: Sì,
2: pronto?
0: Sì, mi senti? Io ti sento, dimmi.
2: Pronto?
0: Sì, ricevi.
2: Molto spesso. Sì. Molto spesso ricevo proposte per delle ospitate, per esempio a eventi come Miss Mondo, Miss Universo, e quindi penso anche quest'estate porterò in giro il mio singolo. E poi sono in concorso al premio Mia Martini con un altro inedito che uscirà nei prossimi mesi.
0: Dai, allora vieni giù in Calabria, vai a questo concorso importante che è il premio Mia Martini. Noi ti auguriamo davvero di fare cose importanti, Francesca, perché te lo meriti, sei davvero molto brava. Francesca Sapio, qui a Wolf DJ, ascoltiamo Terra. Fra, in bocca al lupo, buon'estate, e noi ci sentiamo presto per cose bellissime che accadranno, va bene? Fra, pronto? L'ho persa? Ascoltiamo Terra, Francesca Sapio qui a Wolf DJ.

0: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, il richiamo sul vaporetto, Alberto, comandante Cancian, come sta? Pronto, comandante?
2: Pronto, buonasera, amici, amiche di Wolf DJ, un caldissimo saluto dalla laguna. Sottolineo caldissimo.
1: Vaporetto Wolf chiama Vaporetto Cancian, come stai, comandante?
2: Sì, tutto bene, la navigazione procede tranquilla, la navigazione.
1: Com'è l'afflusso del turismo lì a Venezia, questa città magica, qua come funziona?
2: Ti dirò, qui c'è sempre movimento, non ci si annoia qui. C'è un po' di qualcosa dovuto alla presenza della Biennale, che quest'anno sta attirando molte persone da tutto il mondo. E sono andato a vederla anche io, devo dire che ci sono molte cose interessanti.
1: Sei un addetto comunque non solo al vaporetto, sei un addetto poi alla radio, tu sei un radiofonico storico, quindi voglio dire, tira sempre l'informazione, Alberto.
2: Beh certo, sì, ti ringrazio dell'attenzione, sì, naturalmente, se io faccio del mio meglio, naturalmente ispirato da grandi speaker radiofonici quali tu sei.
1: Grazie, io non ho detto nulla. Comunque biennale d'arte, ci sono davvero tante cose importanti, ognuno porta l'arte poi per questa biennale, che poi va spiegata, non è che tu entri lì dentro e capisci cosa c'è, cioè bisogna farsi una un'ottima cultura, è vero, comandante?
2: Diciamo che, guarda, il bello dell'arte e della Biennale soprattutto è che anche se tu non hai nozioni di arte moderna, tu puoi andare lo stesso e respiri quest'aria di stare insieme ad altra gente proveniente da ogni angolo del mondo. Ed è una sensazione molto bella questa qua che io provo ogni volta che c'è l'inaugurazione, che non me ne perdo una, perché cammino presso i giardini della Biennale e mi sembra di essere in qualsiasi parte del mondo. Quando entri nei padiglioni sei proprio nel mondo di pace che ci piace, ecco.
1: La Biennale di Venezia, ricordiamo che in oltre un secolo di storia ha promosso manifestazioni internazionali in tutti i settori, dalle arti visive alla danza, ripercorri poi anche la storia dell'istituzione dal 1895 ad oggi. È un appuntamento che comunque una volta va visto, va vissuto.
2: Certo, perché non è solamente perché contemporaneamente c'è anche la Biennale Teatro, la Biennale Danza, e l'ultima settimana di agosto, in concomitanza con l'ultimo giorno che è la prima domenica di settembre, c'è anche la mostra internazionale d'arte cinematografica, perché Venezia è l'unico, non è un festival del cinema, è una mostra internazionale dell'arte cinematografica ed è l'unica cosa al mondo dove vengono tutti gli artisti. Infatti al Lido si riempie di star di Hollywood o altri posti.
1: Come si
2: quindi
1: vive?
2: Anche questo è bello.
1: Come si vive l'estate a Venezia? Ci sono i lidi veneziani, no? Per andare a fare il bagno.
2: Premetto che non ci sono le spiagge bellissime che avete voi in Calabria, soprattutto a Tropea, però comunque insomma ci sono, c'è il Lido di Venezia, che poi è la località anche dove sono nato, un ospedale che si chiama Ospedale al Mare perché è proprio di fronte al mare, ecco, io sono nato proprio là, sono nato, e ci sono la spiaggia come tutti i posti,
1: dove c'è sabbia e dove c'è l'acqua.
2: Ma c'è anche l'abitudine che ogni veneziano si rispetta, c'ha la sua barchetta, gira per la laguna con la barchetta, i motoscafi più grandi può anche addentrarsi verso la Croazia, per esempio.
1: Sì.
2: Comunque questa parte dell'alto Adriatico che è abbastanza tranquillo.
1: Grazie Alberto, grazie comandante, un abbraccio da Wolf DJ.
2: Grazie a te Max, grazie a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ, questo bellissimo programma di cui non me ne perdo una puntata.
1: Grazie tante, ciao Alberto, buon'estate. ciao. Giovanni, pronto? Giovanni?
3: Sì.
1: Giovanni, scusami, no, siamo in diretta. C'era il comandante Cancian del Vaporetto di Venezia che ci stava raccontando lì a Venezia come si svolge la Biennale, poi il fatto di quanto è importante vivere la città di Venezia anche d'estate, e comunque lui ha un vaporetto, ogni tanto si sceglie anche qualche punto bello per andare a fare un tuffo, capito?
2: Questi sono i vantaggi di chi sceglie di lavorare di una zona
1: che è
2: la laguna,
1: che è,
2: diciamo così.
1: Ci sentiamo, Giovanni, guarda, ti chiamo tra un attimo, giusto tra un attimo, perché comunque così non riusciamo a comunicare, ma preparati perché ti interrogo, preparati Giovanni.
2: Okay, sono pronto, ok.
1: A tra poco, perché adesso c'è Marco Mengoni con no, non è la canzone con Angelina Mango, quella l'abbiamo mandata settimana scorsa, anche se è bellissima, ma stasera

0: E c'è anche lui, oltre Max Martinelli, Mister Giovanni Sacco, show bell.
1: Eccolo, sono qua.
0: Stavo pensando a questo tour in barca con snorkeling in sella. Che vuol dire snorkeling in sella e aperitivo? A sella o in sella, non ho capito. Comunque, cioè, fare un tour in barca con snorkeling, te gusta mucho?
1: Ma ti dico la verità, io tutto quello che si prodiga con l'acqua e si propone con l'acqua a me piace, è assolutamente straordinario. Sarà che forse sono del segno dell'acquario, quindi un pochettino a che fare con la mia personalità e con la mia caratteristica, diciamo, di essere umano. Che poi l'acqua è di per sé l'elemento bello del divertimento, poi se arrivano quegli acquazzoni, arriva il temporale, un pochettino ti diverti di meno. Però oggettivamente l'acqua, il mare, queste cose che creano veramente sano divertimento, allettano l'animo e ti fanno stare veramente bene in compagnia di tante persone, di tanti amici.
0: Pensa che a volte capita, è arrivato un gigante a Vibo Valentia Marina in Calabria, uno yacht da 117 metri, cioè questo ha fatto paura quando è entrato nel porto. È arrivato sto yacht del miliardario ambasciatore USA Tilman Fertitta, quindi sarà venuto qui a vedere un po' com'è la situazione, se è una terra, lui si chiama Fertitta, se è fertile la terra qui per investire, perché sicuramente sarà uno importante.
1: Però possiamo anche dire per una volta che noi siamo in una fase in cui la Calabria sta rispolverando un po' di cosù, cioè ne parlavamo la scorsa volta, abbiamo un PIL regionale che per 5 volte è più alto di quello nazionale, ma non perché noi stiamo facendo le cose per bene, ma perché l'Italia comunque rallenta. E poi diciamo che oggettivamente c'è anche da più parti un senso di attaccamento alla terra e quindi delle buone amministrazioni, indipendentemente poi dai colori politici, perché se trovi dei bravi amministratori che vogliono bene ai propri comuni, oggettivamente trovi delle belle realtà in cui tutto diventa più meglio assortito, per utilizzare il termine corretto. Quindi è una fase un po' particolare, e poi c'è da dire che noi non è che siamo tantissimi in Calabria, perché è una regione geograficamente grandissima, però gli effettivi residenti sono più o meno intorno a 1.900.000 persone, quindi meno quanto ce ne stanno a Milano, ecco, per farci i due calcoli. Però va bene anche così, dai.
0: Però caro Gio, devi sapere che quella calabrese è una tappa del Freedom 250 Castral Diplomacy Italy Tour, un giro per le coste della penisola che l'ambasciatore miliardario ha lanciato per celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Quindi diciamo che è una di quelle tappe, ne farà altre tappe anche in tutta Italia con questo yacht di 117 metri, poi invita un po' tutti, no? Arrivano tutti lì, le personalità. Dico, cioè, al tavolo c'è sempre un interprete comunque, perché deve spiegare, perché tutti parlano inglese, che dici Gio?
1: Sì, anche se la verità, Max, le nuove generazioni ormai la maggior parte di essi parlano inglese, quindi il futuro ha anche questo tipo di prospettiva, come parlavamo precedentemente per i viaggi, no? Di poter comunicare meglio, perché l'inglese, essendo una lingua universale, ci favorisce questa sorta di integrazione. E poi c'è anche da dire, giusto per concludere questa apertura di concetto e per chiuderla, che anche la tecnologia tutto sommato favorisce l'integrazione, e quindi non sono poi tutto sommato dei tempi bruttissimi, anche se qualcuno tenderebbe a dipingerli come tali.

0: carta e penna.
1: Sì, guarda, oggi seguivo un studio in TV che ne rendo partecipe, perché sono rimasto veramente un pochettino, non dico impressionato, ma la cosa mi ha dettato un pochettino di perplessità. Devi sapere che dal 2004-2005, l'epoca in cui effettivamente c'è stata l'esplosione degli smartphone, è scesa praticamente la popolazione demografica, ci sono meno nascite. Qualcuno ha attribuito questo al fatto che magari ci si spaventi perché le società offrono meno ricchezza, quindi le famiglie hanno più paura, ma la vera motivazione è che la gente passa più tempo, caro Max, dinanzi agli smartwatch la sera, e questo è onestamente abbasserebbe, diciamo, la quota di testosterone, che rende invece l'elemento fondamentale di accoppiamento. Quindi guarda un po' se poi la tecnologia, se da un lato aiuta, dall'altro può essere anche un deterrente per la bassa popolazione del nostro mondo.
0: Un giusto antidoto è ballare una bella dose di flamenco con tanto di tacchi, di minigonna, esatto. Magari sotto il vestito, niente.
1: Esatto.
0: Questo è flamenco paranoia.

Paranoia, ma senza paranoia, proprio come diceva Gio, c'è la giusta dose per poi creare la fantasia di procrea, quindi creare per procreare, come no? Scatta la giusta, ci vuole la giusta ricetta, altrimenti è inutile, qui si parla solo di smartphone, non è solo lo smartphone, Gio, non è solo quello, è che ormai diciamo che si sta attenti, perché poi metti al mondo un figlio oggi, capito? Cioè, secondo me si pratica, però uno si guarda, capisci? No, dico, no la televisione, si guarda per non fare danni. Questo secondo me è uno di quei diciamo discorsi legati al fatto che ne nascono sempre di meno di creature. Almeno gli italiani sono fatti così, poi gli altri fanno bingo, sempre e comunque. Allora, poi li portano in Italia e li sovvenzioniamo, cioè, capito? Gli diamo davvero dei soldini importanti in tutti i sensi. Ma qualcosa andrebbe rivisto, però. Facciamo una gara a chi ne fa di più in Italia, italiano, va bene? Ecco, così potrebbe nascere la competizione. Ma andiamo a leggere le prime 5 posizioni della settimana di Shazam, come canzoni più shazammate della settimana, lo dice la stessa parola. Malcolm Cremont con La Brancale The Colors, la numero 5 con Partenope, in quarta Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, gli Another, i 54 Ultra con Talk To You, in terza Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il Mondo con la numero 2, e in prima c'è il DJ Production, DJ Producer Ugel con Imal Angel e gli Uternate con Moving to the Sun, muovilo.

0: DJ di qualche anno fa, sono passati un po' di anni, però Kungs rimane uno dei nostri preferiti. Giovanni, mai sentito sta cosa? Questo signore praticamente ha chiamato per 80 volte di seguito la sua ex al telefono.
1: Sì.
0: Ed è finito a giudizio, cioè questo è stalking?
1: Sì. Credo proprio di sì, possa essere racchiuso, annoverato nel classico stereotipo di stalking, no Max?
0: Cioè, la donna avrebbe allora deciso di bloccare il suo numero, lui di conseguenza l'avrebbe minacciato, fatto che poi sarebbe accaduto. Ma dico, però, ecco, ci sono, cioè, uno insiste, ma insomma, se questa ha cambiato strada bisognerebbe essere un po' più elastici, no?
1: Guarda, da questo punto di vista io ho una mia teoria, perché me la sono fatta, no? E alcune volte allargando un pochettino il concetto, estremizzandolo e rendendolo leggermente più critico e drammatico, si può trovare in base nei cosiddetti classici femminicidi, no? E quando un uomo onestamente insiste, perché diciamo che non accetta l'eventuale separazione, il fatto che la moglie o la compagna l'abbia lasciato, e poi da qui ne nasce un tentativo comunque insistente, sproporzionato, di rifarsi avanti. Io sono convinto che questo è un problema che non si risolverà mai. Adesso non voglio fare il pessimista, perché quando si tratta, Max, dei veri sentimenti, dei sentimenti primordiali, in cui effettivamente se c'è l'amore alcune volte si parla di vita o di morte, ecco che lì o bisogna ripartire da capo attraverso un'educazione sociale da bambini, oppure l'uomo che è, oppure la donna che è abituata a vivere, a dare un senso assolutamente straordinario con quella persona, difficilmente accetta la separazione. Quindi da qui poi ne nascono le 80 telefonate, poi non ci si ferma più e poi arriva praticamente il pedinamento, e quindi questo è veramente un problema serio. Quindi hanno fatto bene a fermarlo, a cercare di mettere un pochettino di alt rispetto a questa situazione, perché poi da lì è chiaro che degenerare basta un attimo e poi ci troviamo sempre.
0: Sì, sì, quando si blocca il cervello è veramente qualcosa che non riesci più a gestire, quello è il vero problema. Però si potrebbe creare, che ne so, agenzia ti cambio la mente, nel senso che se vieni da me ti spiego in 448 quale potrebbe essere la ricetta giusta per in una settimana dimenticarti anche come ti chiami, perché si organizza un bel viaggio, amici, vi porto io da quell'altra parte del pianeta, un massage Anna Camenciu e cambia tutto senza Menciu, capisci? E insomma ci vuole un po', uno deve allargare un po' la mente, con poco basta davvero poco per cambiare. Giovanni, io non ci credevo, però credimi, dopo una settimana io praticamente non riuscivo più a capire in 36 anni cosa avevo combinato e quanto una settimana mi avesse regalato di significato, qualcosa di importante, per dire guarda quanto tempo hai perso, perché cioè capisci veramente.
1: È quello che dicevamo prima, no? Cioè quando uno poi inizia a viaggiare, inizia a fare dei confronti, veramente si apre. Bravo Max, ci troviamo stasera in coerenza rispetto alle cose che stiamo dicendo. Bisognerebbe, esatto, allontanarsi, fare un viaggio, una sperimentazione, come dici tu. Non è una cattiva idea, veramente Max.
0: No, ma l'agenzia proprio salva mente. Guarda, non andare in quella direzione, vieni da me, contatto, perché se ti blocchi, ecco, ci sono io a spiegarti la retta via, oppure la luce in fondo al tunnel, e la corrente la paghiamo noi, non vi preoccupate. De Bausa, arrivano loro con quest'altro gran bel pezzo per l'estate 2026, perché non eri innamorato di nessuno, ma che dici, che venivo da un fidanzamento di 9 anni, ero bruciato, amici, e lì poi è rinata la vita all'improvviso. Oh,
1: un nascimento,
0: in una settimana di 9 anni, incredibile. capita anche questo. Può succedere. Dimmi.
1: Vai avanti.
0: The Bausa, Magnetic, successo mondiale.

qualcosa del genere di livello ultramondiale. Qualcuno dice che sottovoce si dicono le cose più belle. Proprio sottovoce si dicono le cose più belle. Delicatamente, come un soffio d'amore. E arrivano lì,

0: E abbiamo sentito anche la nuova di Bruno Mars, On My Soul, un nuovo estratto che continua a confermare l'estetica senza tempo di questo nuovo album di Bruno Mars, che è The Romantic, e vi consiglio di fare l'acquisto o fate il download, ma sempre acquistandolo, perché comunque bisogna sempre sentire la musica con una certa qualità, in flux soprattutto, MP, fate voi, insomma, non sto qui proprio a sponsorizzare neanche la qualità, perché poi vi renderete conto da soli effettivamente come si debba sentire una canzone. Gio, allora, buona serata ancora, ben trovato Wolf DJ. Cosa stai facendo a quest'ora? Sei lì alla finestra, guardi le stelle, no. Dimmi.
1: No, praticamente stavo chattando con un mio caro amico al quale rispondevo in termini professionali, ma poco importa. Ma la cosa che stavo notando è che noi lo scorso talk abbiamo parlato, uno o due talk fa, di quanto è diminuito il tasso di natalità nelle nostre zone, noi in Italia. Però mi è presa la curiosità di vedere anche qual è il paese in cui dove si fanno più figli. Ed è uscita veramente una bella informazione, perché ho consultato l'intelligenza artificiale, e devi sapere che l'Africa subsahariana è in testa con il Niger, che hanno di media circa 7 figli. Quindi di media vuol dire che praticamente una famiglia ne può avere 3, ma un'altra ne può avere quindi 11, 14. Cioè, il caso è questo. Io mi sono fatto una domanda, la rivolgo anche a te. Perché secondo te c'è questo tipo di proliferazione incontrollata?
0: Perché lì magari non c'è tanta televisione, allora
1: esatto, bravo.
0: Eh

0: torniamo indietro nel tempo, no? Nel senso che
1: bravissimo.
0: Uno il tubo dell'acqua riesce a farlo sgorgare bene tranquillamente e quindi bravo. Ecco, anche se c'è dico questa mancanza.
1: Io mi immagino la scena, no? L'africano che arriva.
0: Si può inondare, insomma, di tutto, ecco, quindi senza...
1: Bravo.
0: Qui lì non c'è, c'è il farmacista incazzato al limite, dice che c'è una farmacia, non vendo niente. No, qua si compra altro, non quello.
1: Immaginati la scena, voglio dire, tu in Africa ha fatto sempre caldo perché difficilmente piove. Allora, non lo so, l'africano che si chiama magari
0: Butumbo.
1: Oppure Totumbo, no.
0: Tutumbo.
1: Tutumbo. Va dalla moglie, va dalla moglie e le dice: ciao, come stai? Tutto ok, cucinato, no. Sì.
0: Cazzo. Aspetta. No, dice, aspetta, è arrivato Tutumbo.
1: Tutumbo è fortissimo. Per i calabresi si capisce subito.
0: Allora... No, aspetta, non mi piscio addosso. Pinguini tattici nucleari. Dimmi.
1: La voglio dire, Tutumbo pure stasera.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa. Lo sento. È arrivato Tutumbo e dobbiamo spiegare, signor Tutumbo, cosa vuol dire Tutumbo, perché? Perché qualcuno dice: ma cosa dicono sti scemi qua alla radio? Ecco, il signor Tutumbo, che è un dialetto calabrese, però in questo caso Tutumbo.
1: No, il signor Totumbo.
0: Beh, però insomma, diciamo che Tutumbo è l'abbreviatore e l'abbreviazione di Telotrombo, ecco, diciamo la verità. Quindi il signor Tutumbo era questo, insomma, questo signore che arriva lì ogni sera senza televisione e fa il servizio, ecco perché poi nascono 11 ragazzi, 12, 13, c'è questa lievitazione al naturale di nascita, ecco, perché manca un po'.
1: Difatti la moglie la moglie lui alza la mano e dice Tutumbo e lei dice Mutumbi.
0: Insomma, c'è questa sintonia che nasce spontaneamente. E viva veramente questo accordo, perché quando c'è sintonia, caro Gio, si va sempre lontano, ecco, questa è la verità. Oggi parlavo prima di mal di testa, però ecco, viva la normalità, viva il consumo giusto. Bisogna darci dentro, perché è importante, lo dicevano Silvia Dini e Brontolo, che comunque poi si campa meglio, fa stare bene, è una cosa così naturale, uno scarico naturale del corpo che aiuta ad aumentare i sorrisi, Gio.
1: Sì, assolutamente. Fammi salutare Silviuccia nostra, il grandissimo Brontolone, oltre che a tutti gli amici classici, storici, Maria Rosa e quant'altro. Guardate, noi non possiamo fare quelli che poi alla fine alle 11 di sera si nascondono dietro un dito per fare gli ipocriti. Noi ambiamo a essere il Tutumbo della situazione, cioè, sei d'accordo, Max?
0: Sì, almeno una volta a settimana lo dice il medico, pensa.
1: Esatto.
0: La moglie del medico gli dice: io te lo ricordo, caro medico, una volta a settimana, ecco, al medico lo dice.
1: E poi, caro Max, leggevo che sostanzialmente anche fare un pochettino di attività fisica mette in circolo un po' di testosterone. Quindi, onestamente, adesso torniamo un attimino a fare i ragionamenti che servono per degli intellettuali straordinari come me, il grande Max Martinelli. Alla fine, quando noi vi portiamo la bella musica, vi diamo qualche nota per poter sorridere e vi invitiamo a consumare le bellezze straordinarie della vita, io penso che Max abbiamo fatto un servizio straordinario, sei d'accordo?
0: Ma ci mancherebbe. Qualcuno mi diceva l'altro giorno: sai, io non ho mai preso il Viagra. Gli ho detto: guarda, non so cosa dirti, però di sicuro vai prima da un cardiologo, fatti una bella controllata alla prostata e poi insomma vedi un po' se puoi assumere, cioè non la prendere così all'impazzata, perché non si fanno ste cose. Bisogna sempre fare un piccolo controllo, consultare il proprio urologo, il proprio cardiologo e poi spacca, dacci dentro senza problemi se tutto va bene.
1: Esatto, perché poi quando ingerisci una pillola di quel calibro,
0: no, poi lì altro che il marmista, quello di
1: inizi fondamentalmente a preparare.
0: Sì, a voglia, Tarzan.
1: Io ho visto alcune scene tipo
0: sul lampadario,
1: tipo alcune scene tipo Fantozzi.
0: Baby K, tu che magari

0: Giovanni. Giovanni, aspetta, provo di, mi senti? Pronto?
1: Sì, perfetto.
0: No, è che dobbiamo salutare Gio, dobbiamo andare via, quindi dobbiamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori per questa puntata di Wolf DJ che finisce
1: credo
0: qui.
1: Credo sia stata straordinaria questa sera.
0: Ma sì, dai, sempre, come sempre, ringraziamo tutti.
1: Senti, scusa Max, ti volevo dire, ti saluto, il mio vicino di casa si chiama Antonio Mazza.
0: Antonio Mazza, bravo, gioca sì, baseball, che... gioca baseball.
1: No, però si chiama Totò. E mi fermo qua.
0: E allora senti, dobbiamo organizzare qualcosa perché ce lo portiamo sull'ape e quindi è arrivato il signor Mazza.
1: È arrivato
0: tutto tumbulo. Possiamo inventare qualcosa per quest'estate, per spezzare il ritmo dell'estate. Voi non spezzate niente perché
1: assolutamente
0: rimanete fedeli a Wolf DJ. Vi lasciamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Gio, ci sentiamo giovedì prossimo, va bene?
1: Assolutamente Max, come al solito sono presente e carico come sempre. Ti abbraccio, ti voglio bene, saluto tutti.
0: Aspetta che qualcuno ha mandato un messaggio, dice che poi una bella lingerie, atmosfera, la persona giusta, mica serve il Viagra 26, ma ci mancherebbe. E quindi agitare bene Coca-Cola, come dice Tommaso Paradiso. Buonanotte da Wolf, ciao Gio, a giovedì.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Vi lasciamo con la nuova di Tommaso Paradiso, grande frontman, ex frontman dei giornalisti. Wolf DJ torna giovedì prossimo. Baci e abbracci a tutti, vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Segnale orario.
5: È mezzanotte e un minuto.
6: L'ora esatta vi è offerta da...
7: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: È 1:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.